così di fretta pedalando con Arodò. Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul tramonto.

ma solo di jazz. All'improvviso uno si alza poi scatta, il gruppo dietro sembra non ce la fa, poi qualcuno che ricuccia in fretta, mai cambiata la musica. Infatti è commenta ancora il suo ritmo, ci si scruta, è davvero bagarre, uno strappo da affrontare.